ami ase idumare se mi la se pe se temi la se pe se temi la se dada ire o mo bolu re kayo o mo re layo ati gbogbo eyin te n gbo mi lale ire o mo re lure kayo o mo re layo oro yin de ni tomode kawo deje tagba ntayo loju di oba o di e ta ti yin o ni ta o di erin erin lo mode fi wo jigi erin lagba fi jin ale e mo rerin ayo ni oro yin di arun ayo o ni fi yin run pako tomo tomo tokotaya tebi tara ore atojulu won oro yin di e fa ifa ni toko ifa ni teruko ifa gbe lare be lo wa e mo ko fa je ni oro yin di eje olugbon soro won kije are sa soro won kije a kije kije e kije ni lotun ire losi ire lojo gbogbo oro yin di ejo loni baba yin jo yin ejo baba to bi yin lomo baba temi jo yin ko baba to bi yin lomo iko ye so ma gbo oro yin di esan lori e ni je gbese e ba si je gbese eyin lesan